Adore a Dios, no se cohiba, no se cohiba, adore, adore, adore, adore, adore.